Kama fefe timi di amai Anuwa iti ya di demokrate Mse msudi eba anoni ya di atuaso Ya di siya Sa perima Ya di training today Neba tuaso kama fefe timi di amai Anuwa iti ya bedi nkomo Ofedi kamema etie fwa kwenye Oma iti nyafra baso achi mwagbi onkoma Ya reba tu simpi